cavaliere maturo e fiero. Arrenditi umile dinanzi alla sua anima indomabile. Bocca tra sconfitto, accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio. Niente affatto raggiunto.